chiusa. Mi ognami, mi hanno pegnami, mi hanno pegnami, mi hanno giù a un macchinami.